0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Sono le 2:32.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello,

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: life.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Sono le 3:31.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Runway.
1: Sono le 4:01.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Electronic. Oggi voglio andare a fare i funghi. Un funghetto tra la la, due funghetti tra la la.
1: C'è chi resta con te, c'è

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 35 minuti.
4: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33. Radio Mugello. Estate in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: flex.
1: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Sono le 6:33.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisorie e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
2: Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in primavera a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo.
1: Tornano a Barberino i mercoledì di luglio. A partire da mercoledì 8 luglio, 3 serate da passare in centro a Barberino con un programma per tutti i gusti organizzato in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino e la Proloco di Barberino. Spettacoli, danza, musica, animazione e tanto divertimento vi aspettano nel centro storico del comune sul lago di Bilancino. Il primo appuntamento sarà dedicato alla seconda edizione della notte spagnola con una golosissima cena a base di paella organizzata al Comitato Commercianti Vivi Barberino ed a seguire note di flamenco e animazione musicale a cura di Noce Latina. Sarà anche l'occasione di presentazione del Barberino Calcio per la stagione sportiva 26-27.
2: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere 2 giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagonisti alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: spiega.
1: Tieni voi dunque in prosa o in versetti, perché il cielo non solo e la terra è tutta appetita.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metal meccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62 036.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
6: Radio Mugello.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve.
6: Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Siede. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
11: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
12: State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Farmacia Roselli. In centro a Borgo San Lorenzo offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Mugello Rent-a-Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
0: Plurisalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
8: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi.
0: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola. Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza.

0: Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco, ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una richiesta formale e urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisorie e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
3: Venerdì 10 luglio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi. Si terrà domenica 12 luglio alle 17:30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De Andrea organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'associazione culturale senza scopo di lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzato in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 30. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia.
3: Due appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21:15. Sabato 11 luglio alla Casa del Popolo di Razzuolo è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni di e con Marco Paoli con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni. Lo spettacolo tratto dal romanzo Il re della giostra dello stesso Paoli racconta la storia vera di Giovanni Paoli attraverso la vita contadina e la seconda guerra mondiale tra gli anni 20 e gli anni 60. Produzione Boccascena. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del comune di Borgo San Lorenzo e dell'associazione culturale Live Art.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio, apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienze attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo taglierba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
2: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
10: And you can dance for inspiration.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi stipendi e un ambo se sogna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fediente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma la dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 11.
5: Radio Mugello Notizie.
6: Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
0: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP, CGL, la FIT, CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
6: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese.
0: Due iniziative importanti si intrecciano a Londra nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londra torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londra, la Proloco di Londra e l'SD Londra vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com. Tornano a Barberino i mercoledì di luglio. A partire da mercoledì 8 luglio, tre serate da passare in centro a Barberino con un programma per tutti i gusti organizzato in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino e la Proloco di Barberino. Spettacoli, danza, musica, animazione e tanto divertimento vi aspettano nel centro storico del comune sul lago di Bilancino. Il primo appuntamento sarà dedicato alla seconda edizione della Notte Spagnola con una golosissima cena a base di paella organizzata dal Comitato Commercianti Vivi Barberino ed a seguire note di flamenco e animazione musicale a cura di Noce Latina. Sarà anche l'occasione di presentazione del Barberino Calcio per la stagione sportiva 26-27.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055-35-2369.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Mondo Visione, ciao ciao ciao, ciao amici, ciao amiche. Fabio Orgoglio qui da Radio Mugello. Mondo Visione è il programma che sta partendo. Sì, sì, sì, eccolo, eh? Oh, che bella, che bella. Musica, musica, senti com'è bella la prima canzone che vi abbiamo selezionato. Vai, vai, Colò, vai!
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

oggi pausa con i mondiali, ma non con il calcio. Dai, voglio guardare insieme a voi, che so che magari forse qualcuno impegnato a seguire i mondiali di calcio non conosce bene la situazione allenatori per quanto riguarda le panchine di Serie A. Le guardiamo un attimino insieme, dai. Partiamo con l'Atalanta, che è nuovo a Maurizio Sarri. L'anno scorso Sarri era alla Lazio e adesso è passato all'Atalanta. Interessante questo matrimonio. Per me Sarri farà bene a Bergamo. Bologna, anche Bologna nuovo allenatore, dopo Vincenzo Italiano si passa a Domenico Tedesco. Prima esperienza in Italia per questo allenatore, che ha già una buona esperienza anche in campo internazionale, ex Fenerbahce, in precedenza commissario tecnico della nazionale belga, contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Si passa adesso al Cagliari. Il Cagliari conferma Fabio Pisacane. Buona la, direi la primo anno in Serie A di Pisacane, quindi giusto secondo me la conferma di questo giovane allenatore. Como, anche qui c'è una conferma, Fabregas rimane in sella e fa bene secondo me. Per quale motivo andare a cambiare squadra? Hai una, insomma, sei nato in Champions, hai una buona squadra. Se sbagli, pazienza, nessuno ti potrà dir niente. Troppo rischioso andare magari a cambiare panchina. Fatto benissimo rimanere a Como. Passiamo adesso alla Fiorentina. Sì, è la Fiorentina che cambia, arriva in panchina Fabio Grosso. Farà bene? Non lo so. Ci sono molti punti interrogativi. Ha fatto abbastanza bene, direi, ha fatto bene a Sassuolo. E Firenze non è una piazza facile, però Fabio Grosso ha le spalle larghe, anche se non ancora un'esperienza proprio grandissima. Ecco, comunque in bocca al lupo a Grosso. Passiamo adesso al Frosinone. Confermato Massimiliano Alvini. Ottenuta la promozione in Serie A, Massimiliano Alvini guiderà ancora i ciociari nella massima serie. Sinceramente non conosco molto questo allenatore, magari ci sarà entusiasmo nella piazza di, appunto, nella piazza lastiale, tornano in Serie A. Vedremo un attimino. Andiamo avanti, Genoa. Confermato Daniele De Rossi dopo la buona promozione. Andiamo con l'Inter, che conferma Christian Chivu e non poteva

0: Letti, vedremo un attimino cosa farà. Ecco, qui c'è la Lazio. La Lazio che va a pescare e va a prendere il Gennaro Gattuso, l'ex commissario tecnico della nazionale italiana, dopo il fiasco incredibile con la nazionale appunto dell'Italia. Lo Tito va a prendere questo allenatore. Ho molti dubbi, ho seri dubbi, secondo me non arriverà a Natale.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Avanti, avanti con la seconda parte. Insomma, prima abbiamo scoperto insieme i primi 10 allenatori per quanto riguarda le panchine di Serie A. Adesso vediamo gli altri 10. Ci eravamo lasciati con Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Vedremo quanto durerà con Lo Tito, insomma, se riuscirà a raggiungere dei risultati buoni, non lo so, qualche dubbio ce l'ho. Vabbè, comunque non voglio tirare, insomma, vabbè, insomma, secondo me, ecco, Gattuso non è un allenatore proprio di livello altissimo. Comunque, vabbè, vedremo, vedremo. Dopo Gattuso, dopo la Lazio, andiamo a vedere il Lecce. Confermato Eusebio Di Francesco, per me hanno fatto benissimo. Allenatore nuovo per il Milan, arriva il portoghese Ruben Amorim, che si siedeva l'anno scorso sulla panchina del Manchester United. Percepirà un ingaggio di 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione più bonus. Allenatore di sicura esperienza internazionale. Il Milan, non lo so, a volte andare a prendere allenatori all'estero va bene, però a volte no. Vedremo se si riuscirà ad ambientare nel campionato italiano. Al Monza, neopromosso, va Ivan Juric. Secondo me, a me piace Juric, a me piace molto e secondo me farà bene. Chiaramente bisognerà vedere se avrà una squadra all'altezza, perché ci vogliono anche i giocatori. Però insomma, Juric per me è un allenatore di buon livello. E poi passiamo al Napoli. Ecco, qui sono un po' dubbioso.

0: curioso sulla scelta di Allegri. Dopo il flop con il Milan, il buon De Laurentiis ingaggia Massimiliano Allegri, aveva pensato anche a Vincenzo Italiano, poi dopo ha virato su Allegri, un contratto di 3 anni, tra l'altro anche con ingaggio importante e prestigioso. Si vedrà, vedremo. Non me ne vogliono i tifosi del Napoli, ma secondo me non è stata una buona scelta. Parma, Carlos Cuesta confermato. Ha fatto bene a livello di punti, ha salvato bene la squadra. Per il gioco, ripassare più avanti, perché insomma il gioco di Cuesta a me insomma proprio non piaceva. Bene invece Giampiero Gasperini, secondo me confermato a Roma, e hanno fatto bene. Si va a Sassuolo, dove siederà sulla panchina Alberto Aquilani dopo l'esperienza col Catanzaro, una buona esperienza secondo me. Sono curioso di vederlo in Serie A, vedremo. Ignazio Abate invece, nuovo allenatore del Torino, contratto biennale per lui. Sono curioso perché non lo conosco come allenatore, lo conoscevamo come giocatore, e come allenatore si vedrà. Udinese, confermato Costa Runjajic. Quando lo vidi per la prima volta, mi ricordo quando al suo esordio in un Bologna-Udinese, dico, questo dove l'hanno pescato, in una partita così brutta non l'avevo mai vista. Dopo però si è ripreso abbondantemente, insomma, dopo l'esordio l'Udinese con lui è andata molto molto molto bene, quindi hanno fatto bene a confermarlo. Venezia, neopromosso, confermato Giovanni Stroppa, e hanno fatto bene secondo me. Queste sono le 20 panchine, vedremo, speriamo di vedere buone partite più che altro.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare il curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metà meccanici addetti a lavorazioni di produzione su 3 turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 7562 036.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
6: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Signora, signora, cosa bolle in pentola? Cosa sta cucinando di buono? Mamma mia! Allora, siamo abbastanza lontani qui, i nostri studi sono abbastanza lontani dalle alcune abitazioni, alcuni condomini qui appunto in zona, però arriva un profumo intenso, buono, buono, buono. Non riesco a capire se è minestrone, che io amo tantissimo, io mangerei sempre il minestrone, oppure non lo so cosa potrebbe essere, soffritto, non lo so. Signora, al suo buon cuore, se è minestrone, un bel piattone il Fabio Orgoglio se lo mangerebbe. Se sta ascoltando, mi faccia un cenno dalla finestra. No, non sta ascoltando, forse no.

0: e andiamo, e abbiamo solo begli ascoltatori qui, solo bellissimi ascoltatori qui a Radio Mugello, soprattutto bellissime ascoltatrici. La signora qui della, la classica signora della porta accanto, la signora, la nostra vicina, una delle nostre vicine, tra l'altro anche una gran bella signora, allora era all'ascolto e il pranzo è garantito. Si va, si attraversa la strada, insomma, ha preparato un tegamino e mangiamo alla sua salute. Come si chiama, signora? Carolina, grazie Carolina, grazie. E la prossima canzone è per Carolina.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

Bene, va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile. Segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza, dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti, accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Buon pranzo a tutti, buon pranzo a tutti. Il Fabio Orgoglio si gusta il buon minestrone offerto gentilmente dalla nostra vicina, la signora Carolina. Sono commosso, perché poi il minestrone è uno dei miei piatti preferiti e questo è veramente invitante. Sì. Voi cosa mangiate invece oggi di buono? Dai. Fatemi sognare anche voi, ma un grande pranzo, un gran buon pranzo per tutti. Tornerò con voi domani in forze e più bello che mai. Grazie Carolina. Mua. A domani, ciao ciao.
5: È mezzogiorno.
0: Radio Mugello Notizie.
7: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del Pomo. ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisorie e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
8: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi. Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19.30 per cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Venerdì 10 luglio alle 21, nella chiesa di San Lorenzo al Peglio, nel comune di Firenzuola, si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble, con direttore il maestro Edoardo Materassi.
7: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio, in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione, appunto, avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
9: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335 800 1624.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Quando

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale, elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso, agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta, verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti. Tornano a Barberino i mercoledì di luglio. A partire da mercoledì 8 luglio, tre serate da passare in centro a Barberino con un programma per tutti i gusti organizzato in collaborazione con il Comitato Commercianti Vivi Barberino e la Proloco di Barberino. Spettacoli, danza, musica, animazione e tanto divertimento vi aspettano nel centro storico del comune sul lago di Bilancino. Il primo appuntamento sarà dedicato alla seconda edizione della Notte Spagnola, con una golosissima cena a base di paella organizzata al Comitato Commercianti Vivi Barberino e da seguire note di flamenco e animazione musicale a cura di Noce Latina. Sarà anche l'occasione di presentazione del Barberino Calcio per la stagione sportiva 26-27.
2: Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 alle 19.30 c'è Fermento al Mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19.30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in primavera a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino. Alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno. A seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della resistenza e dell'antifascismo a Monte Giovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Monte Giovi, alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole, in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù, una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Mercoledì 10 luglio alle 21 nell'arena estiva del Cinema Teatro Don Bosco a Borgo San Lorenzo, l'associazione culturale Camerata De Bardi dà avvio alla nuova edizione dell'orchestra Summer Festival, 3 appuntamenti sinfonici dedicati alle orchestre giovanili internazionali, inauguranti il più ampio calendario borghigiano di eventi della 14ª stagione lirico-sinfonica in collaborazione con il FOG 2026 e con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Apre la kermesse concertistica la formazione belga Koninklijke Harmonie Orkest Foruit di Arelbeek, diretta dal maestro Eric Desimpelere, che proporrà un programma interamente dedicato al compositore statunitense John Williams, costituito dalle colonne sonore scritte per tanti capolavori cinematografici. 2 appuntamenti di teatro canzone in programma questo weekend nel Comune di Borgo San Lorenzo, entrambi alle 21.15. Sabato 11 luglio alla Casa del Popolo di Razzuolo è in programma Avevo un nonno che si chiamava Nanni, di e con Marco Paoli, con la partecipazione del cantastorie Francesco Fuligni. Lo spettacolo, tratto dal romanzo Il re della giostra dello stesso Paoli, racconta la storia vera di Giovanni Paoli attraverso la vita contadina e la Seconda Guerra Mondiale tra gli anni 20 e gli anni 60. Produzione Boccascena. Domenica 12 luglio in piazza Don Sazzini a Polcanto, Un'altra isola, spettacolo di parole e canzoni di Francesco Fuligni con la partecipazione dell'attore Marco Paoli. Entrambi gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Borgo San Lorenzo e dell'Associazione Culturale Live Art.
3: E ne arriva un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imaria a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dal allo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia. Torna sabato 11 luglio dalle 22 in poi la musica dal vivo anni 80-90-2000 con DJ Set Pipetta. L'occasione sarà quella di Mulino, che torna anche quest'anno presso Mulino di Castro, organizzato da Santerno in Piena con la collaborazione e il patrocinio del comune di Firenzuola. Per la serata funzionerà un servizio navetta, mentre i biglietti sono acquistabili presso il mini bar.
2: Si terrà domenica 12 luglio alle 17.30 a Casa Derci il concerto omaggio a Fabrizio De André, organizzato dal gruppo di giovani musicisti del Mugello dell'Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro Occhi di Bosco Mugello, in collaborazione con il gruppo di volontari di Casa Derci, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il cantautorato di Fabrizio De André e il territorio dell'Appennino. Durante il concerto sarà possibile mangiare senza necessità di prenotazioni. Dopo il concerto proseguirà l'intrattenimento musicale con Jam Lab. Domenica 12 luglio alle 16.30 a Palazzuolo sul Senio, al Santuario della Madonna della Neve di Quadalto, quinto appuntamento della rassegna Lunedì Musica, giunta alla sesta edizione, ideata e promossa dalla banda di Palazzuolo. Protagonista un quartetto d'archi costituito da professori dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Laura Bologna e Rossella Pieri violino, Michela Bernacchi viola e Lara Arisna Barreta Barriga violoncello, alle quali si unirà Rossella Pieri come voce recitante. Il concerto, dal titolo Un'anima indocile, prevede un programma vario e interessante.
3: Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo Senza Frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana Le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola. Due iniziative importanti si intrecciano a Londa nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londa torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'Associazione Culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londa e l'S di Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Tra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
2: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo, che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
4: prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.
10: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
8: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
11: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, tagliari fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio. Da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale, inviare curriculum a deborah@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro a Decco su

0: Sul territorio del Mugello, che cerca operai generici metalmeccanici addetti a lavorazioni di produzione su tre turni, 6-14, 14-22 e 22-6, zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet, orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini. Orario di lavoro full-time 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338-7562-036.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le Storie Tese al Musar Festival.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Pasa la hoca.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
10: Papà, non ti hai l'occhito?
11: Cooking Soul.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP, CGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
3: Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche, che si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
2: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio, nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il Centro di Documentazione Archeologica Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'associazione Musa la dottoressa Elia Bruno Ricianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti del Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del Centro di Documentazione di Sant'Agata del Mugello.
3: Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19.30 c'è Fermento al Mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucco. Dalle 19.30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee. Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in Primavera a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19.30 la cena dantesca, alle 21.30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22.30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17.30 la camminata dantesca, alle 18.30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19.30 l'aperitivo conclusivo. Venerdì 10 luglio alle 21 nel nella chiesa di San Lorenzo al Peglio nel comune di Firenzuola si svolgerà un concerto del coro polifonico femminile Mulieris Voces e del Nara Vocal Ensemble con direttore il maestro Edoardo Materassi.
2: Cominciano le serate di estate in frazione nel comune di Vicchio organizzate dalla locale Proloco. Hobbistica, musica dal vivo, cene all'aperto. Primo appuntamento a Gattaia nella giornata di sabato 11 luglio con alle ore 20 la cena al Circolo di Gattaia e alle ore 22 il concerto dei Jailbirds Blues Band, Blues Rock, Chicago Blues e Blues d'origine. Per informazioni e contatti il 328 072 5703. Torna a Firenzuola la quinta edizione del torneo senza frazioni, giochi goliardici di strategia tradizionali e tanto divertimento che coinvolgerà i mesi di luglio ed agosto. Primo appuntamento delle 5 tappe previste a Sigliola domenica 12 luglio nel pomeriggio. Gli appuntamenti saranno poi a Bruscoli, a Traversa, a Pagliana le Valli e la finale domenica 9 agosto a Firenzuola.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio, al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e, per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Inizia dal prossimo 31 agosto il progetto sperimentale Scuola Aperta, che interessa le scuole primarie di Scarperia e San Piero a Sieve, che riaprono con attività organizzate direttamente dal comune. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale e messo a punto in pochissimo tempo grazie alla collaborazione tra gli uffici del comune, l'istituto comprensivo e la COP con voi, alla quale è affidata la gestione del servizio. Considerata la disponibilità e la capienza degli spazi scolastici utilizzabili le settimane precedenti l'inizio della anno scolastico 2026-2027. Per quest'anno il progetto Scuola Aperta è rivolto ai bambini più piccoli, quelli che dal 15 settembre frequenteranno la seconda e la terza classe della scuola primaria, sia a Scarperia che a San Piero, ed è organizzato su due turni settimanali, con orario dalle 8 alle 16.30, primo turno dal 31 agosto al 4 settembre, secondo turno dal 7 all'11 settembre. Le attività proposte offriranno alle bambine e ai bambini esperienze sportive, culturali ed educative pensate per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico in un clima di relazione, scoperta e benessere, sostenendo così i genitori nella conciliazione vita-lavoro. Gli interessati possono presentare l'iscrizione alla Comune di Scarperia e San Piero dall'8 fino al 23 luglio compresi, tramite modulo cartaceo oppure in modalità online tramite il sito del Comune.
3: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock. Insomma, sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242, Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742, Patrizia.
2: Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali, e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio ed i talenti locali. Oltre a quelli mugellani, saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del Comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze.
3: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18.30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale, a seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti.
2: Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. diverse. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17:30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Ma

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Rolling Stones.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Buon mercoledì. Da Radio Mugello.

0: Sono le 16:32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, un ettaro con luce, acqua, lago artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni, solo piccola riparazione nello sportello destro a 300 euro, trattabili e due armadi da camera a 200 euro. 328-6487-256. Affitta si arrabatta appartamento di tre stanze senza condominio. 340-3559-544. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello. 331-7024-373. Offresi per taglio erba. 329-4333-401 Maurizio. 45enne peruviano cerca lavoro come badante con esperienza nella zona di Borgo Ronta, Panicaglia, Vicchio. Fisso non a ore. 350-8380-482. Causa numero errato. Vendo scarpe Puma Motorsport numero 45 a 45 euro. 328-2284-075 Massimiliano. Signora italiana con esperienza e attestato OSA cerca lavoro per assistenza domiciliare nelle ore pomeridiane dal lunedì al sabato. 389-1207-177. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro per pulizie come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144. Cerco impiego per pulizie case, uffici, negozi, zona Borgo San Lorenzo e come dog sitter, cura degli animali, disponibilità immediata. 339-8105-553, solo WhatsApp. Vendo bici Graziella ripiegabile, ruota 20 a 50 euro a Vicchio. 345-4499-274. Vendo tagliaerba a ruote con motore benzina a 4 tempi a 60 euro a Vicchio. 345-4499-274. Causa chiusura attività, vendo carrelli per uso estetico. 349-6650-628. Cerco lavoro come babysitter, orari flessibili, weekend inclusi, auto munito, disponibile anche per compiti ed accompagnamenti. WhatsApp 380-3410-892. Mi offro per lavori di imbianchino e giardinaggio. 389-9487-355.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Aia!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335 800 1624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 17.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità del ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisorie e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
0: Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sul concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano.
7: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica pieve di San Giovanni in Petroio nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il centro di documentazione archeologica Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'associazione Musa la dottoressa Elia Brunori Cianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la sovrintendenza archeologica Belle Arti del Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del centro di documentazione di Sant'Agata del Mugello.
0: Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 alle 19.30 c'è Fermento al Mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19.30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: State con noi. E state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Info line 335-8001624.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: Cercasi manovale muratore con partita IVA per lavori zona Mugello, si richiede minima esperienza. 333-3437-350. Il Castelluccio Country Resort e Spa di Barberino cerca personale di sala per turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. Opportunità di lavoro ad Ecco sul territorio del Mugello, che cerca operai generici meccanici addetti a lavorazioni di produzione su 3 turni, 6-14, 14-22 e 22-6. Zona di lavoro Scarperia e San Piero. Addetti alle pulizie per stabilimento Acquapanna, orario part-time nei giorni di sabato, domenica, mercoledì e venerdì, con possibilità di fare supplementari. Operai specializzati di officina meccanica, fresatore, tornitore, piegatore. Addetto a vendite per store presso Barberino Designer Outlet. Orario di lavoro part-time 30 ore settimanali su 5 o 6 giorni a turnazione, compresi sabato e domenica. Impiegato ufficio acquisti per inserimento e gestione ordini.

0: Orario di lavoro full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, contratto a tempo determinato di 3 mesi, luogo di lavoro Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 4441 78. Cerco babysitter, disponibile dal 25 agosto in orario pomeridiano e anche per qualche mattina. Richiesta flessibilità di orario se dovessero esserci imprevisti. Scrivere su WhatsApp al numero 338 75 62036.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Plurisalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali IFP-CGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
3: Anche quest'anno San Gaudenzio ospiterà il Dante Ghibellino, la manifestazione che celebra il profondo legame tra Dante Alighieri e il paese attraverso incontri culturali, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di convivialità. Il programma prevede venerdì 10 luglio alle 21 Dante in primavera a cura di Paolo Marini. Sabato 11 luglio alle 17 il convegno dantesco, alle 19:30 la cena dantesca, alle 21:30 il corteo storico Dante Ghibellino, alle 22 il conferimento del premio Dante Ghibellino, alle 22:30 lo spettacolo medievale con i gruppi storici di Castrocaro Terra del Sole, di Comano Rufina e Figline Valdarno, a seguire DJ set. Domenica 12 luglio alle 17:30 la camminata dantesca, alle 18:30 il percorso dantesco per le vie del capoluogo e alle 19:30 l'aperitivo conclusivo.
2: E in arrivo un fine settimana pieno di eventi nel suggestivo scenario della storica pieve di San Gavino ad Imari a Barberino, tra musica, convivialità e sapori autentici del Mugello, organizzata in particolare dallo Slow Food Mugello. Si inizia la sera di sabato 11 luglio con l'energia dei The Steelers da Vicenza, che nel loro repertorio hanno pezzi pop, rock e country rock, insomma sette musicisti e una passione. E il menù appare estremamente vario, con prodotti locali che vanno dal fresco estivo per passare per il fritto del contadino o la ricotta con crumble o la frittata di zucchine. Costo per i soci Slow Food 30 euro, non soci 35. Domenica 12 luglio a pranzo, momento di vera festa e allegria con i maggiaioli di Barberino ed un menù simile a quello del giorno precedente alle stesse cifre. La giornata si concluderà con un altro momento musicale molto coinvolgente con la corale Sesto Incanto. Il loro repertorio spazia dalla polifonia classica al gospel, al pop, alla musica etnica e jazz. Insomma, ogni giornata offrirà un'esperienza diversa, capace di coinvolgere appassionati di ogni età e gusti musicali. Le prenotazioni si possono effettuare presso il 393 57 46 242 Chiara, oppure chiamando il 331 45 58 742 Patrizia.
3: Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della protagonista, lo spettacolo con Francesca Francalanci, la principessa del piano bar, è stato rinviato. Di conseguenza, sabato 11 luglio, per estate sul lago a Montelle Rivicchio, sarà ospite della baracchina la poetessa mugellana Beatrice Nicolai, la cui notorietà di gran lunga ha travalicato i confini del Mugello per giungere anche all'estero per una serata sull'onda della poesia, dal titolo a gonfie vele anche senza vento. L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dalle 19:30 per i cena, da prenotare alla 333-6442-042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21:30.
2: A Vicchio si presenta e inaugura il nuovo impianto sportivo di padel sabato 11 luglio in collaborazione con il Circolo Tennis Terra Rossa. Dalle 14 si potrà giocare a padel. La presentazione appunto avverrà dalle 18:30 con la partecipazione dell'amministrazione comunale. A seguire aperitivo e dalle 20 cena sociale con porchetta, piatti freddi e birra a caduta per tutti. Due iniziative importanti si intrecciano all'onda nel prossimo fine settimana. Dal 10 al 12 luglio al Lago di Londa torna infatti il Palio della Brocca dell'Alleanza. L'associazione culturale Ludorum Dies Londa, la Proloco di Londa e l'S di Londa vi aspettano per un weekend di tornei, giochi e sfide tra le squadre del capoluogo e delle frazioni. Tantissime poi le cose da fare negli stessi giorni legate al Festival della Montagna Fiorentina. Fra questi appuntamenti spiccano in particolare sabato e domenica il trekking salendo su per i Mezzadri con Enrico Giannini, guida ambientale escursionistica, il Drum Circle con Michele Andriola, la dimostrazione soccorso di unità cinofila della Protezione Civile a cura di Achela Onlus. Il programma completo sul sito internet montagnafiorentina.com.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi! Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger.

0: duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 9 e il 10 luglio apriamo in via straordinaria con capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com oppure venite a trovarci Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La regione Toscana ha emesso un codice rosso per un'ondata di calore nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 luglio. È già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare la salute della comunità. È già in vigore l'ordinanza che sospende le attività nei cantieri nei giorni di allerta caldo per chi opera nei campi, nei cantieri all'aperto e nelle cave quando il rischio di stress termico è elevato. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana, su proposta del consigliere delegato alla pianificazione territoriale di coordinamento Massimo Fratini, hanno approvato il piano territoriale metropolitano, il cui obiettivo principale è salvaguardare e valorizzare la struttura profonda del territorio conciliando tutela e sviluppo sostenibile. Il PTM articola il territorio metropolitano in 7 zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili. Il PTM si fonda sulla concetto di invarianti strutturali, ovvero l'armatura territoriale persistente e resistente che ha plasmato il paesaggio nel tempo. Mugello e Romagna Toscana formano un bacino intermontano con una forte identità rurale e montana, caratterizzato dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Segno, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio. Caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano e boschivo, questa zona presenta un'attrattività metropolitana più contenuta, 3,5% dei poli, ma vanta la massima copertura della rete escursionistica sentieristica dell'intero territorio. L'accessibilità ferroviaria è classificata come lenta dal punto di vista climatico, in particolare nell'Alto Mugello è la zona più fresca, sebbene le recenti anomalie termiche mostrino un progressivo riscaldamento anche in queste aree. La Val di Sieve è definita dall'asse fluviale della Sieve con specializzazione agricola, viticoltura e olivicoltura. Include Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Area di transizione tra la piana e la montagna ospita il 3,5% degli attrattori. L'accessibilità ferroviaria è lenta, simile a quella del Mugello. Dal punto di vista climatico, alcune aree di fondovalle presentano temperature medio-alte, ma con influenze più fresche nelle zone boscate esposte a nord. Nonostante le specificità di ogni zona, emergono alcune criticità e sfide comuni a tutto il territorio metropolitano. La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un'ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024. E 371.185 presenze, meno 1,2% sulla 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sulla 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%. Sono stati consegnati ufficialmente lo scorso 25 giugno alla ditta Italscavi i lavori per l'ampliamento e la messa in sicurezza dell'intersezione tra la strada provinciale 91 di Pomino e la strada statale 67 Tosco-Romagnola in località Scopeti nel comune di Rufina, finalizzati a un intervento che punta a migliorare la viabilità e a azzerare i punti critici per gli utilizzatori di un nodo nevralgico per la circolazione locale. L'opera è stata fortemente richiesta dalla cittadinanza e finanziata dalla città metropolitana di Firenze per un importo importo complessivo di oltre 303.000 euro, con l'obiettivo di risolvere la criticità di un tratto stradale cruciale elevando gli standard di sicurezza e migliorando la fluidità del traffico locale. Nel dettaglio, il progetto prevede una radicale trasformazione dell'attuale incrocio ortogonale a T, attualmente regolato da un semplice segnale di stop. L'intersezione sarà riconfigurata come intersezione a raso agevolata da un'isola centrale a goccia e da isole direzionali triangolari. Per consentire la creazione delle nuove corsie di svolta verranno demoliti gli attuali muri di contenimento su entrambi i lati della strada provinciale 91. Si procederà poi con lo scavo e il consolidamento, ricostruendo le opere di sostegno in una posizione più arretrata rispetto all'assetto originario. A completamento dell'opera sarà realizzato un nuovo sistema di regimazione idraulica per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. In tema di tempistiche si prevede una durata stimata dei lavori di 90 giorni a partire da fine luglio. Salvo imprevisti, la conclusione dell'opera e la consegna definitiva alla cittadinanza sono previste entro la fine del mese di settembre 2026.
3: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di Dicomano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità di un ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno dal Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisorie e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
2: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi.
3: Pluriassalia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali FPCGL, la FIT CISL, la UIL Trasporti e la FIADEL Toscane hanno proclamato uno sciopero regionale di tutti i lavoratori dipendenti dei settori industriali operanti in Toscana per l'intera giornata di giovedì 9 luglio, cui aderisce anche il comparto dell'igiene ambientale. In considerazione di questo, su tutto il territorio dei 65 comuni gestiti nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, durante la giornata di sciopero saranno garantiti i servizi servizi minimi essenziali. Potranno pertanto verificarsi dei disagi e dei disservizi per la normale raccolta dei rifiuti.
2: Settimana dedicata al mondo delle fermentazioni al mercato contadino del giovedì, in programma il 9 luglio in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, con racconti, dimostrazioni, assaggi, musica dal vivo e prodotti del territorio. Il programma prevede alle 17 il mercato e l'aperitivo contadino, dalle 18 alle 19.30 c'è fermento al mercato, un incontro aperto a grandi e piccini per scoprire il mondo dei prodotti fermentati. Alle 18.30 il laboratorio di fermentazione di ortaggi a cura di Fattoria Bucolica. Dalle 19.30 il concerto di Bella Giro e De Plateau, serata di musica dal vivo tra folk, blues, funk e sonorità mediterranee. Venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle 19 a mezzanotte a Galliano torna Stradarte, una manifestazione con tante conferme e numerose novità. Saranno oltre 100 gli spettacoli in due giorni tra artisti di strada, associazioni culturali, compagnie teatrali, compagnie di ballo, performer, cantanti e band musicali, e ancora poeti, pittori, scultori e artigiani che si alterneranno nelle varie postazioni allestite nel cuore del paese. Dopo il grande successo del 2025, in crescita dopo la ripresa dell'anno precedente, dopo diversi anni di inattività, ritorna il Festival delle Arti di Strada, giunto alla sua sesta edizione. Un festival di strada che ha la peculiarità di promuovere e valorizzare il territorio e i talenti locali. Oltre a quelli mugellani, saranno poi tanti gli artisti provenienti da tutta Italia che si esibiranno negli angoli più interessanti del centro storico. L'intero evento sarà infatti guidato dal tema I quattro elementi: fuoco, aria, terra, acqua. La manifestazione è realizzata dalla Proloco di Galliano con la collaborazione tecnica ed artistica di Periscopio Comunicazione, la presenza dell'oratorio ANSPI di Galliano e i patrocini del comune di Barberino di Mugello, dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e della città metropolitana di Firenze.
3: Una interessante mostra fotografica e iconografica del Ponte del Colombaiotto, anche di San Giovanni, posto sotto l'antica piave di San Giovanni in Petroio, nel comune di Barberino di Mugello, sarà inaugurata giovedì 9 luglio 2026 alle 18 presso il Centro di Documentazione Archeologica Sant'Agata di Mugello. Interverranno per l'Associazione Musa la dottoressa Elia Brunori Cianti, Paolo Gucci e Cristina Ducci, e per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti del Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e provincia di Prato la dottoressa Benedetta Torrini. Sarà una scoperta storica davvero interessante di un antico ponte che fu ritrovato durante gli scavi per la costruzione della diga e dell'alveo del lago di Bilancino circa 30 anni fa. La mostra sarà visitabile dal 9 luglio al 30 ottobre con l'orario di apertura del Centro di Documentazione di Sant'Agata del Mugello.
2: Si terrà sabato 11 e domenica 12 luglio la 77esima festa della Resistenza e dell'Antifascismo a Montegiovi, quest'anno incentrata sulla ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne. L'evento, anticipato da alcuni appuntamenti culturali nella giornata di venerdì 10 luglio, intende rinnovare la memoria storica del territorio attraverso un ricco programma di dibattiti, escursioni, spettacoli teatrali e concerti musicali. L'iniziativa vuole ricordare la lotta partigiana attraverso una manifestazione che ogni anno rappresenta l'eredità di una memoria collettiva, un messaggio che si rinnova nel tempo, una festa e soprattutto un impegno per il futuro. Il programma inizia venerdì 10 luglio con Aspettando Montegiovi alle 17.30 presso il Circolo Arci di Montebonello, laboratorio per bambini a cura di Ampi Rufina, sezione Martiri di Berceto. Alle 21.30 presso il Circolo Culturale Contadino di Colognole in scena lo spettacolo teatrale Armi e Guadagni del collettivo Teatro Tribù. Una serata a sostegno di Aison Shufat, progetto Arci per l'omonimo campo profughi palestinese. Dal 16 giugno al 1 settembre 7 conferenze divulgative con osservazioni della volta celeste. Anche per quest'anno torna l'appuntamento con gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino. 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, per il momento solo per le serate di giugno, scrivere all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino @cittametropolitana.fi.it. Quarto appuntamento giovedì 9 luglio con Perché il cielo di notte è buio. Grazie al Club Sportivo Culturale Marradese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, Marradi si prepara ad accogliere due giornate interamente dedicate allo sport femminile, alla valorizzazione del talento e alla promozione della parità di genere attraverso lo sport. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle 20 in piazza Scalelle con l'evento Lo Sport Non Ha Genere, un incontro pubblico condotto da Alessandra Abramo che vedrà protagoniste alcune atlete che si sono distinte a livello nazionale e internazionale in discipline diverse. gare. Saranno presenti le atlete del trial che si sfideranno il giorno successivo nel trofeo e altre atlete provenienti da discipline quali calcio, pugilato, rally e rugby, protagoniste di importanti risultati sportivi in ambito nazionale e internazionale. Tutte le atlete partecipanti saranno ospiti dell'evento e riceveranno un riconoscimento simbolico quale segno di gratitudine e valorizzazione del loro esempio sportivo e umano. La manifestazione proseguirà sabato 11 luglio alle 17.30 nel centro storico di Marradi con il secondo trofeo V-Trial, appuntamento che vedrà la partecipazione delle migliori atlete del panorama internazionale del trial.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
1: www.radiomugello.it. Ricordati.

0: Dust and snow, everybody is my people, let my people go.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo Outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, aspettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 9 luglio ore 18:30, taglieri fritto e bollicine. Venerdì 10 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Sabato 11 luglio, aperti dalle 18:30, con menù alla carta. Domenica 12 luglio, chiusi per evento privato. Infoline 335-8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
2: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
3: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
3: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 11 e domenica 12 luglio.

0: l'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol. Ciao Francesca, buonasera.
1: Ciao Cristian.
0: Ciao, grazie di essere tornata a trovarci, perché a noi fa sempre molto piacere.
1: Grazie a voi che mi avete accolta in questa splendida radio.
0: Allora, sì, grazie mille. Io ti volevo fare una domanda. Come sta andando il tuo libro? Perché sei venuta da noi qualche mese fa, hai presentato il tuo libro,
1: sì,
0: che si chiama Il Punto Invisibile.
1: Esatto.
0: Che
1: non hai letto, scommetto.
0: Che non ho... no, ancora non ho avuto tempo di leggerlo, però ti stupirò. Ti stupirò perché so molto bene che questo, diciamo, aneddoto, questo titolo del libro è dovuto anche in parte al tuo marito.
1: Ah sì, sì. Un po' tutto, diciamo, il racconto, eh? Lui, sì, l'abbiamo praticamente, è stata una grande discussione lunga, perché io... Va bene, adesso bisogna che lo confessi, insomma.
0: Sì, no, certo, siamo a Radio Mugello, metropolitana.
1: Ho bisogno.
0: Da passeggero.
1: Sì.
0: Ma capita a tanti, sai.
1: E allora, chiacchierando, è venuto fuori questa cosa. Adesso ho cominciato il secondo, poi a poco a poco.
0: Ah, sì? Sì, allora, questa è un'anteprima, veramente.
1: È un'anteprimissima, sì, perché ho scappato.
0: Il secondo cosa vuol dire?
1: Secondo,
0: il Punto Invisibile 2, la vendetta.
1: Sì, sì, esatto.
0: No, davvero.
1: Sì.
0: No, guarda, io ti prometto che lo leggo, veramente.
1: No,
0: ti prometto.
1: Se no ti fa veramente vergogna.
0: Però, no, ho letto ringraziamenti,
1: no,
0: insomma.
1: No. Allora, si parte dal titolo e poi si va...
0: In teoria, sì.
1: Va bene. Che hai preso il pieno proprio.
0: Assolutamente sì. Però, guarda, ce l'ho sempre con me e quindi mi sono sempre giurato di leggerlo e lo farò.
1: Perché insomma io ho immesso nuovamente su Amazon il libro ancora migliorato.
0: Sì.
1: Ancora migliorato, sì. E quindi direi che insomma si può leggere, via, anche sono 82 pagine.
0: No, ma è un libro veramente squisito, carino, quindi io invito tutti a leggerlo, perché veramente io, a parte gli scherzi, ho iniziato a leggerlo, che racconta un po' di questa storia,
1: sì, di questa giornalista,
0: infatti, per cui io non voglio dire altro, sta a voi scoprire questa storia, perché veramente è molto molto bella e riguarda un pochino tutti noi del Mugello, insomma.
1: Sì, c'è un po', sì, esatto, anche perché il capitano me l'ha proprio, come ti dissi l'altra volta, me l'ha ispirato il capitano che c'è stato qui per tanti anni, il capitano Barbieri, Guido.
0: Che spettacolo.
1: Quindi, infatti, nel libro si chiama Berti, e quindi, però per me è ancora Guido, che era una cara persona, conoscevo la moglie, quindi... sì, tante volte ha aiutato anche la nostra associazione, ci ha portato il latte per i ragazzi, per le donne che avevano...
0: Che tu fai parte di un'associazione?
1: Sì, purtroppo adesso le nostre case sono chiuse per motivi economici,
0: certo,
1: perché non avevamo finanziamenti pubblici, non avevamo sostegno.
0: Ah, magari stasera è la volta buona che troviamo un finanziatore.
1: Finanziatore,
0: chi lo sa, perché...
1: Chi ci aiuta, chissà, nella vita.
0: Sono sempre cose assolutamente molto buone e positive. Per cui
1: avevamo tre case, ospitavamo delle donne che hanno subito violenza, in stato di disagio, con dei minori anche, e quindi all'inizio Guido ci aiutava, veniva quando presentavamo dei libri per bambini, veniva insieme alla moglie, quindi ti ripeto, per me lui era il carabiniere, nel senso,
0: beh, certo,
1: più bello e più buono della parola, quindi per me il capitano Berti è Guido Barbieri.
0: Guido Barbieri.
1: Esatto, sì.
0: Ma allora, se i nostri ascoltatori volessero contattarti per qualsiasi cosa,
1: sì,
0: come possono fare, insomma?
1: Senti, possono scrivere al nostro giornale.
0: info@ilmiogiornale.org.
1: Sì, sicuramente.
0: Sempre. Francesca Lippi.
1: Esatto, sì, tanto lui. Sono la direttrice.
0: Quindi
1: il giornale online.
0: Certamente.
1: Però c'è una storia, eh?
0: Sì.
1: Lunghissima.
0: Dai.
1: Che parte da Telegram.
0: Allora aspetta un attimo, perché allora adesso andiamo un pochino in pubblicità, sì, e questa cosa mi interessa molto, perché Francesca, sì, devi sapere, io quando ero piccolo guardavo sempre Telegram. Poi a un certo punto è scomparso e sono venuto a sapere, è diventato Scana TV.
1: Esatto, sì, perché è passata ad un'altra proprietà.
0: Certamente.
1: Quindi, e però aveva un giornalino pubblicitario.
0: Che bello.
1: Ireide, e quello l'ho rilevato io.
0: Che aspettavo.
1: Perché altrimenti l'avrebbero chiuse.
0: Aspetta che tra un po' ne parliamo.
1: Ok.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda. Cosa so?

0: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra

0: Allora, Francesca ci ha chiamato un nostro ascoltatore, giustamente dicendo che la tua voce si sente molto bassa.
1: Okay.
0: Adesso io spero di avere un pochino sistemato le cose, anzi invito il nostro ascoltatore, ci ha fatto la segnalazione giustamente, di farci sapere se le cose migliorano oppure no. Te che dici, Franci?
1: Certo, mi sembra più che giusto.
0: Abbiamo cambiato microfono, stiamo cercando di sistemare un attimino il problema, per cui torniamo a noi, Franci.
1: Sì.
0: No? Te mai hai parlato di un argomento molto importante, ovvero questo bambino che, spiegacelo un attimino te, perché allora le radio ovviamente servono per portare serenità, allegria, buona musica,
1: certo.
0: Però servono anche per portare, come posso dire, un discorso che può essere anche molto importante, è una sensibilità, diciamo, particolare come tu c'hai te, per cui spiegaci un attimino
1: allora,
0: il problema.
1: Io stiamo seguendo una giovane famiglia a Gaza e questa giovane famiglia è composta da un ragazzo di 20 anni con la moglie e con un bambino di circa 2 mesi che purtroppo ha un tumore nel polmone che si sta espandendo. Abbiamo contattato la comunità di Sant'Egidio e da Firenze ci hanno fatto scrivere a Roma spiegando tutta la situazione e chiedendoci se poi una volta fossero riusciti, insomma, quelli di Sant'Egidio a far attraversare a questa giovane famiglia il percorso che li portasse magari in Italia,
0: certo.
1: Ci fosse una casa, diciamo, insomma, qualche luogo dove poter ospitare. Io ho detto, guardate, questo si può trovare,
0: certo.
1: Il luogo dove ospitarli, intanto portiamoli via da quell'inferno per
0: certo,
1: curare
0: certo.
1: Questo bambino. Quindi io l'appello che vorrei fare attraverso Radio Mugello è quello di riuscire a trovare il modo di far trasferire queste persone di cui ho la documentazione che
0: certo.
1: Ha i raggi del bambino.
0: Certo, certo, ma assolutamente sì.
1: Tutto, posso dimostrare tutto. Si tratterebbe di riuscire a farli uscire attraverso qualche corridoio umanitario.
0: Allora, chiunque ci stia ascoltando e possa fare qualcosa, ovviamente si metta la mano sul cuore e
1: si metta pure in contatto con noi o con voi, Radio Mugello direttamente.
0: Ma anche con te, se
1: sì,
0: puoi lasciare i tuoi recapiti.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Con Facebook, Instagram.
1: Assolutamente sì, perché questa famiglia naturalmente con questa creatura, come tutti gli altri.
0: Certo, sì, perché cioè, qui si parla veramente di avere sensibilità,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì. Mi diceva appunto Dei, questo ragazzo, che si chiama Uday Faisal e la sua moglie si chiama Rasha, il bambino è il piccolo Tariq, e mi manda le foto in cui loro prendono le gocce d'acqua, praticamente hanno queste taniche,
0: certo.
1: E spesso appunto l'autobutte non arriva, quindi mi dice, mi chiama mamma, dice noi non, cioè, hanno difficoltà per
0: certo,
1: il latte,
0: certo.
1: Per tutto.
0: Comunque, chiunque ci possa aiutare, che sia in grado veramente di darci una mano, può contattare Francesca Lippi,
1: certo.
0: E puoi lasciare i tuoi
1: recapiti.
0: Tanto
1: possono scrivermi al giornale info@ilmiogiornale.org, c'è anche il numero telefonico, il cellulare. Comunque, scrivendo, poi ci mettiamo in contatto e parliamo direttamente, non ci sono problemi.
0: Ecco, sì, perché veramente noi cerchiamo di sensibilizzare veramente tutta la popolazione per degli argomenti veramente seri, perché noi si ride, si scherza, si mette su buona musica, però ci sono anche momenti in cui dobbiamo aiutare chi veramente ne ha bisogno.
1: Sì, direi che oltre alla prova costume ci può essere anche
0: esatto.
1: Un tipo di prova diverso, ecco, senza
0: perché poi
1: essere pesanti in radio,
0: sì.
1: No, però
0: certo.
1: Insomma, non esiste soltanto la prova costume.
0: Esatto, io la prova costume non la farò mai, per cui io invito veramente chiunque possa dare una mano a Francesca Lippi per aiutare questo bambino di contattare lei. Ripetiamo l'indirizzo, Francesca.
1: Sì, info@ilmiogiornale.org, che poi a tratti, non sempre, ma a tratti parla del territorio. Quando arrivano comunicati, notizie, eccetera, noi interveniamo. Io sono proprio accanto alla scuola di Ronta e la vedo a poco andare giù. E purtroppo, ad esempio, sento dire che dispiace un po' a tutti vedere andare via quella scuola. Ecco, per dire, abbiamo scritto di questa scuola. Si vede che era necessario fare questo tipo di intervento, certo. Però ecco, quando le situazioni e le notizie sono oltremodo interessate, ecco, ovviamente noi le pubblichiamo.
0: Certo, e assolutamente
1: che vengano, sì. Ecco, anche da parte del territorio.
0: Io sono qui per aiutarti, per aiutare questa situazione, perché mi fa veramente piacere e spero veramente di riuscire a trovare una soluzione per Tariq.
1: Sì. Tariq, sì, non Tariq. Ha nemmeno 2 mesi, è bellissimo, però purtroppo loro non hanno i mezzi per curarlo.
0: No, immagino, casa. Certamente.
1: Loro sono a Khan Yunis, cioè, c'è, esatto. I topi, c'è di tutto nelle
0: certo. Vabbè, continuiamo con un, certo, continuiamo un po' di pubblicità e poi torniamo con Francesca Lippi.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Buster.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Allora, io ringrazio Francesca, comunque sia, che stasera è nostra ospite dei Metropolitani, perché comunque ci sta parlando di un argomento molto importante. E allo stesso tempo, Francesca, ti dirò che, anche se non lo so, lo so che ci stanno ascoltando anche da Firenze, soprattutto da Scandicci, perché so che ci stanno ascoltando da Scandicci. E non solo, capito?
1: Ecco, hai questa preveggenza?
0: Sì, no, io ho delle amiche, mi ascoltano da Scandicci di nascosto, magari, no? Voglio sentire Cristian, no? Cosa?
1: Vabbè.
0: E io saluto particolarmente, gli mando un abbraccio, e ci stanno ascoltando un po' da tutte le parti del mondo. Ci stanno ascoltando dalla Nuova Zelanda.
1: Addirittura.
0: Assolutamente sì.
1: Che
0: ora
1: bellezza.
0: Non so stasera, però spesse volte io ho un amico o la sua moglie che abitano in Nuova Zelanda e mi scrivono: ti stiamo ascoltando.
1: Che bello.
0: Ho un'amica dalla Svizzera che mi ascolta, da Piacenza, che spesse volte mi ascolta, e ci fa piacere, perché
1: certo,
0: comunque sono queste novità.
1: Sì.
0: Al di là di tutto questo, ci hai parlato di un argomento molto importante e voglio ribadirlo assolutamente.
1: Sì.
0: A te il microfono.
1: Ecco, l'argomento.
0: No, perché dobbiamo insistere su questa cosa.
1: Una persona può anche non interessarsi al tipo di conflitto o un eufemismo. A mio avviso, ribadisco che lì c'è un genocidio da parte di Israele verso Gaza. Però una persona può dire: a me non interessa. Però può interessare il fatto che c'è una famiglia, aiutiamo almeno una famiglia.
0: Quando soprattutto si parla di bambini, scusa se ti interrompo.
1: Un bambino che appunto ha questo tumore, è dimostrabile, ci sono i raggi fatti appunto lì a Gaza, e quindi è verificabile, e c'è un bambino che non ha nemmeno 2 mesi e che rischia di morire, insomma, se non si trova un modo di portarli via da lì. Ecco, quindi
0: c'è un bambino veramente molto piccolo che ha un tumore ai polmoni, per cui io veramente chiedo a chiunque possa darci una mano e ci sta ascoltando di darci una mano, e non finirò mai di ripetere, Francesca, il tuo contatto, se qualcuno vuole darci una mano.
1: Certo, info@ilmiogiornale.org.
0: Esatto.
1: È tutto molto importante.
0: Documentato, soprattutto, perché magari può essere.
1: Sì, esatto. Sì. Abbiamo i documenti, abbiamo anche i raggi del bambino, i documenti del babbo e della mamma. E, insomma, abbiamo tutto quello, servirebbe riuscire a inserirli in un corridoio umanitario e portarli in Italia, dove poter trovare una stanza, una struttura.
0: Certo, sì, aiutiamolo, ragazzi, perché veramente
1: sono giovani,
0: hanno un bambino piccolissimo che ha delle problematiche importanti, per cui veramente, da tutto Radio Mugello, invito chiunque possa darci una mano di contattare Francesca Lippi.
1: Grazie, perché per me è come, diciamo, un quarto figlio.
0: Assolutamente sì.
1: No, praticamente da 2 anni.
0: Perché non si parla dell'extracomunitario,
1: no,
0: che viene in Italia e poi, per l'amor di Dio, tutti vanno aiutati, assolutamente. Qui comunque si parla di bambini, e i bambini non hanno nessuna colpa.
1: No, assolutamente, probabilmente è stato spiegato che la malformazione è nata per i fumi e i gas che
0: certo,
1: sono stati respirati.
0: Sicuramente.
1: E quindi sembrava sano all'inizio, peraltro un bellissimo bambino, e poi purtroppo non lo era. Però siccome ancora non si è espanso dal punto di dire: oddio, è recuperato,
0: certo,
1: più ci sbrighiamo.
0: Non so, però essendo una giovane età, più ci sbrighiamo e meglio è. Per cui veramente contattate Francesca Lippi.

0: Sono.
1: Allora, dopo questa stupenda canzone che io adoro, perché per me veramente Cesare Cremonini è il top, la Franci mi ha detto una cosa molto ma molto bella e che io ho già pronto a far partire. Quindi, Franci,
2: sì?
1: Ma allora, dicela te, perché
2: io ho fatto in passato un corso per autori di testi per la musica e ho scritto alcune canzoni con il caro amico Luca Lastilla, che saluto e ringrazio perché abbiamo condiviso momenti molto belli insieme. E niente, Briciole sulla pelle l'ho scritta quando ero al mare e è venuta fuori così.
1: Cioè, e io sono andato a cercarlo su YouTube e l'ho trovata. Assolutamente, la mandiamo in onda immediatamente. Briciole sulla pelle.
3: Briciole sulla mia pelle, che conti ad una come ste.

0: stelle, briciole sulla mia pelle, Dio che fame che ho di te.
1: Franci, che ti devo dire? Cioè, te t'ha scritto una canzone veramente molto, ma molto bella. Ma complimenti. Io questa cosa qui non la sapevo e mi ha entusiasmato veramente.
2: Grazie.
1: Ma assolutamente.
2: Scritte diverse insieme con Luca, sì. Io ho fatto un corso con Vincenzo Incenso, che è l'autore di Renato Zero.
1: Ah, ci picchia.
2: Ecco,
1: tanto di cappello. Sì. Scusa, mi sei po'.
2: Corso a Roma, appunto, con loro, e ne ho scritte diverse con lui e anche con altri autori. E questa è una di quelle, proprio è mia, nel senso, è un po' anche ritornello.
1: Che ma io non sapevo.
2: Per telefono. Ma ho cantato picchia. Per telefono, mentre ero al mare a lui.
1: Ma io non sapevo che eri anche una scrittrice di canzoni.
2: Di testi.
1: Per la musica. Ma questa è una bellissima canzone. Veramente, ma molto bella, ma complimenti.
2: Grazie.
1: Ma allora, se qualcuno ci vuole contattare, comunque sia, il numero di Radio Mugello lo sa, i social ci possono scrivere al 334 79 88 000, oppure possono fare al 333 8205 276 e dire cosa ne pensate della bellissima canzone di
2: Grazie.
1: Francesca Lippi. Grazie. Perché veramente io rimango cioè veramente entusiasmato, perché queste cose io non le sapevo.
2: Quindi
1: cioè,
2: vengono fuori a poco a poco.
1: No, ma infatti, quindi devi venire qui da noi molto più spesso. Assolutamente sì.
2: Così ogni tanto io porto una canzone, un libro.
1: Bravissima, assolutamente.
2: E così proprio mi sponsorizzate.
1: No, ma certamente, ma più che puoi, in tutti i sensi.
2: Oddio.
1: Anche nel, come ne abbiamo parlato prima, anche nelle cose più importanti e anche nelle cose meno importanti. Però comunque sia, contattateci e ditemi cosa ne pensate della canzone di Francesca Lippi e soprattutto della solidarietà
2: della giovane famiglia.
1: Assolutamente sì, e quella è la cosa che ci interessa di più.
2: Ah, devo dire una cosa, i fratelli musulmani della moschea di Borgo San Lorenzo l'anno scorso hanno fatto una raccolta, io ho mandato i soldi appunto a Udei e a sua moglie. Quindi devo dire che c'è già stato in questo senso, però ora la situazione purtroppo col bambino così è un po' precipitata.
1: Certo, va bene. Comunque contattateci e contattate Francesca Lippi.
3: Le 21 e 11 minuti.
4: Radio Mugello Notizie.
5: La stagione estiva è da poco iniziata, ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull'andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuto presso l'Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al turismo dei 9 comuni della comunità di ambito turistico e l'ufficio turismo dell'ente. Un'offerta turistica stabile nei dati e che punta su un ampio offerta di prodotti che vanno dallo sport allo shopping, all'outdoor, all'enogastronomia fino all'artigianato. È la fotografia dell'ambito turistico del Mugello scattata da Centro Studi Turistici di Firenze, risultante dall'indagine realizzata per conto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. A illustrarla al coordinamento degli assessori al turismo della comunità di ambito è stato il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli. A livello turistico il 2025 ha evidenziato un quadro di sostanziale stabilità per l'ambito del Mugello, con 152.921 arrivi, più 3,1% sul 2024, e 371.185 presenze, meno 1,2% sul 2024. Positive le prime stime per il 2026. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del 2,5% e del 3,2% sul 2025. In crescita anche la permanenza media. I pernottamenti si sono concentrati soprattutto nel mese di marzo, il 50%.
6: Una richiesta formale urgente di incontro per affrontare la gravissima situazione e le criticità strutturali della linea ferroviaria del Mugello. È questo l'oggetto della lettera ufficiale inviata dai sindaci degli 8 comuni dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello al presidente della Regione Toscana Eugenio Ciani e all'assessore ai trasporti Filippo Boni. La forte mobilitazione istituzionale scaturisce dal pericoloso incidente avvenuto lo scorso 29 giugno nei pressi di traffico umano, che ha visto un treno regionale subire un parziale deragliamento con la fuoriuscita delle ruote dai binari in prossimità di un ponte. L'episodio, pur non avendo registrato feriti tra i passeggeri, rappresenta, secondo gli amministratori locali, l'ennesimo e più grave campanello d'allarme di una situazione ormai giunta al punto di non ritorno, che sta trasformando il cronico disservizio del trasporto pubblico locale in un potenziale problema di incolumità pubblica. Nel documento firmato dal presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti, a nome di tutte le amministrazioni del territorio, viene annunciata l'esasperazione di una cittadinanza già stremata. Quotidianamente i comuni raccolgono la frustrazione di lavoratori, studenti e pendolari costretti a subire ritardi ingiustificabili, cancellazioni improvvise e una totale disorganizzazione nella gestione delle emergenze dei bus sostitutivi. Muoversi in treno del Mugello è diventata un'incognita quotidiana che ha azzerato la serenità del viaggio. I sindaci definiscono parziali, provvisori e del tutto insufficienti le risposte finora ricevute dai gestori del servizio e dalla rete ferroviaria. Il territorio, affermano, chiede un tavolo di confronto urgente a rilevanza politica per pretendere investimenti immediati, manutenzioni reali e tutele certe da parte della regione. I cittadini delle aree interne del Mugello meritano rispetto, sicurezza e il pieno diritto di una mobilità efficiente.
5: Prosegue il piano di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori sul secondo e ultimo lotto dell'intervento programmato in Viale Europa Unita, un'opera finalizzata a ridurre le criticità della rete fognaria del capoluogo. Questo cantiere rappresenta il tassello finale di un percorso iniziato con un primo intervento che ha riguardato il potenziamento e il miglioramento del tratto di tubazione dello scolmatore. Ad oggi la fognatura proveniente da via Monsignor Vigiani, dove confluiscono gli scarichi fognari della porzione sud del capoluogo, via Brocchi, via del Pozzino, piazzale Curtatone Montanara, e il collettore comprensoriale proveniente da Barberino di Mugello, confluiscono incrociandosi frontalmente per poi dirigersi insieme verso est in direzione del depuratore di Rabatta. Questa particolare storica conformazione ostacola il regolare deflusso dei reflui di via Vigiani. Di conseguenza, in concomitanza con precipitazioni eccezionali e intense, l'area a sud del capoluogo è risultata spesso soggetta ad allagamenti. I lavori del secondo lotto consisteranno nella modifica dell'allaccio fognario. La condotta di via Monsignor Vigiani verrà deviata e raccordata più a est, sempre sul collettore comprensoriale. Questa nuova configurazione eliminerà lo scontro frontale dei flussi, sfruttando l'effetto idraulico di depressione generato dallo scorrimento del collettore principale per facilitare lo scarico fognario. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è l'importante mitigazione del rischio idraulico per tutte le zone servite a partire da via Brocchi.
4: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Buon mercoledì da Radio Mugello.
10: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: subito, mi sono
1: iniziato. Allora Francesca, adesso noi stavamo parlando di tutte le vicissitudini della Francesca, perché è un pozzo senza fine. In che senso? Mi sta raccontando tante cose di sé e veramente scopro delle cose veramente bellissime, e cioè che te, oltre ad avere fatto questa bellissima canzone Briciole sulla pelle, cantata da Luca La Stilla, hai fatto anche altre cose molto importanti.
0: Sì, ho scritto una canzone per sensibilizzare chi ascolta sul problema dell'infibulazione femminile, le mutilazioni genitali femminili.
1: Certo.
0: Questa è stata una canzone che veramente la musica è stata scritta da Valentina Gauthier ed è cantata da Ida Cooper, che è praticamente la corista da sempre di Loredana Bertè.
1: Quindi voglio dire, sì,
0: ha una
1: tanta
0: voce
1: roba
0: splendida. E questa è conservata, questa canzone non,
1: sì,
0: è mai, non è mai uscita. Non è mai uscita, non è
1: un inedito proprio.
0: È un inedito, non è assolutamente su YouTube, non è da nessuna parte.
1: Ma che spettacolo!
0: Quindi non c'è. Mentre c'è una canzone che è a Lorenzo, che ho scritto, e si trova tra diciamo i protagonisti del futuro della musica, chiamiamo così.

0: di Renato Zero nel gruppo dei giovani di Renato Zero. Io ormai non sono più giovane, però sono
1: Vabbè,
0: stata e
1: sei
0: quindi,
1: stata anche te giovane, per
0: sì,
1: cui comunque sia, ci sono
0: sì,
1: state
0: c'è
1: delle.
0: questa canzone appunto che io ho dedicato a un amico che purtroppo ora è scomparso e che appunto è stata messa lì nel progetto che aveva fatto Renato Zero per gli artisti che dovevano insomma farsi conoscere. Ecco, avevano fatto il corso con Vincenzo Incenzo,
1: Cioè, veramente sei. Io scopro veramente tantissime cose su di te che sono veramente bellissime e mi coinvolgono in una maniera incredibile. Va bene, continuiamo con la grande musica di Radio Mugello, i Metropolitani, Rick Astley.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Allora, Franci, siamo tornati in diretta su Radio Mugello. Allora, no, io voglio un attimino scavare un pochino meglio sul discorso di quanto può avere influito il tuo marito nel scrivere questo libro.
1: Povero Alberto.
0: Il punto invisibile. E tra l'altro te qualche mese fa mi dicesti che era in vendita in una cartoleria a Scarperia, se non sbaglio.
1: Sì, è a Scarperia da Faraoni. L'artiglieria più grande, diciamo, okay. Proprio davanti alla scuola, all'istituto scolastico, elementari, medie, eccetera. Uh-huh. E poi su Amazon.
0: Su Amazon?
1: Sì, esatto. Ora certo. Proprio l'ho rivisto ulteriormente, quindi è un po' più lungo, ma 82 pagine, quindi non è uno sforzo per un lettore.
0: Ma assolutamente, assolutamente. Uno, 80, per uno veramente che gli piace
1: che
0: leggere, non come me. Non come me.
1: Legge 82
0: assolutamente.
1: Pagine,
0: 82 pagine è roba da ragazzi.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E quindi niente, mio marito, che ha molta pazienza, devo dire, in viaggio si ragionava, perché il mio è un giallo etico. Non è il solito giallo dove si ammazzano le persone, ci sono i delitti.
0: Sì, no, infatti.
1: No, questo è un intrigo internazionale con delle associazioni segrete.
0: A delinquere.
1: Sì, proprio a delinquere. Esatto. Proprio a delinquere, per l'appunto è Russia e Stati Uniti. Quindi.
0: Ah sì, proprio una cosa veramente...
1: Sì, esatto.
0: In grande,
1: sì, e si parte dal Mugello, si parte da questo capitano Berti, che l'ispirazione appunto me l'ha data Guido Barbieri, e niente, poi dopo si scoprirà appunto la prima, purtroppo il primo omicidio, e da lì poi ci ritroveremo a Firenze, poi in Russia e poi negli Stati Uniti e poi si tornerà di
0: e quindi è veramente una cosa molto intrigante.
1: Sì, intrigante, e purtroppo io c'ho questa fissa. Anche si parla di lavoro nero, di persone che vengono sfruttate all'interno di piantagioni, di multinazionali, e quindi che vengono multate perché non rispettano
0: certo.
1: L'ambiente. Perciò, insomma, diciamo che... E da quello che mi hanno detto i lettori mugellani che l'hanno letto, che per fortuna qualcuno...
0: Ma sì, no, dai, ma sicuramente tanti, non per fortuna qualcuno,
1: che l'hanno
0: dai.
1: L'hanno letto, ma hanno detto che vogliono sapere poi, perché si conclude, però lascia uno spiraglio aperto, e quindi dice, noi vorremmo sapere poi il prossimo.
0: ma infatti, chi legge il tuo libro poi può sapere il prossimo.
1: Esatto.
0: Il punto invisibile.
1: La vendetta.
0: Esatto, il punto invisibile 2. Esatto.
1: Speriamo, insomma, sarà il punto invisibile più visibile, diciamo,
0: esatto.
1: Quello che conclude la saga,
0: esatto.
1: No. Senti, no, Cristian, mi fai morire.
0: No, assolutamente, no, ma io veramente mi coinvolgi in questa situazione, perché
1: comunque
0: veramente sei molto una persona molto interessante.
1: Vero, me l'hanno detto, ma
0: al di là
1: che vogliono sapere poi.
0: No, ma
1: c'è un proseguo, e questo proseguo lo vorrebbero sapere i lettori, quei lettori che appunto hanno avuto il coraggio e la bontà di leggere.
0: Bello.
1: Questo è quanto.
0: Senti, Francesca, ti piace Ornella Vanoni?
1: Sì, moltissimo, era una grande.
0: Rossetto e cioccolata.
1: Oh, che bellezza. Cioccolata l'adoro, lo metto.
0: No, questa è una canzone che veramente adoro. È una delle canzoni più belle di Ornella Vanoni.

0: Allora, Ornella Vanoni, io credo che sia veramente un'icona di tutti noi, perché a me sinceramente piace tantissimo, oltre che è stata veramente un personaggio da Fabio Fazio, che io ho fatto talmente tante risate assurde, top veramente. Però in quegli anni lì, 1995, stava veramente il suo, non dico apice, ma veramente era sulla cresta dell'onda, è stata veramente molto molto... insomma, con delle canzoni molto, molto, molto brava. Però io ho cara Francesca, una cantante che io veramente adoro, e cioè Anna Ox. E questa la voglio far sentire. Non so se ti piacerà, tutti i brividi del mondo, perché veramente questa cosa qui, cioè questa canzone qui, è, per me è bellissima. Vogliamo salutare anche la Laura di Scandicci, che tanto sicuramente ci sta ascoltando.
1: Benissimo, salutiamola.
0: Ma certamente, certo, ma tanto certo. Fa la furbettina, ma sicuramente ci sta ascoltando.
1: Bene, salutiamola allora.
0: Certo. Anna Ox, tutti i brividi del mondo. Alzate i volumi, perché merita veramente.
2: Radio Mugello, 100% successi.

Allora, scusatemi, ma c'è stato qualche problema, non capisco bene il perché è partita Quevedo e Elvis Crespo. Cioè, questa non la capisco veramente, però vabbè, dai.

0: Fantastica.
1: Fantastica.
0: Cioè, ma stiamo scherzando. Esatto, ma degli abusi che, ma neanche, cioè, se veramente, guarda, mi mettessi lì tutto il giorno, riuscirei.
1: No, no, non ti ci
0: mi si staccherebbero le corde vocali. Cioè, no, veramente. Adesso noi e la Francesca stavamo parlando. Secondo voi, fateci sapere al 333-8205-276, meglio Anna Oxa o Antonella Ruggero? Secondo te, Francesca?
1: È una domanda difficilissima, perché Antonella Ruggero, anche lei
0: è un anche lei c'ha delle belle,
1: però io adoro la Oxa.
0: Anche io. Assolutamente.
1: In questo modo si influenza.
0: Però, lo so.
1: Lo so.
0: lo so, io sono di parte. Anna Oxa per me è veramente il top.
1: Esatto.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
2: Radio Mugello, estate in musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.